0: proprio bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio è speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma, Taylor, tieni capo.